È il tempo che passa tra le mie menti, las cosas que amaba de ti. Llegaste a mi vida sobre una estrella de una galaxia vecina.